0: Stiamo parlando di autoironia. La nostra Cecilia ha citato tanti personaggi storici e non, e dicevamo che Churchill era uno tipicamente autoironico e freddava tutti praticamente. E, infatti ci ha scritto Francesca dicendo sull'aspetto fisico di Churchill, che non era bellissimo, in più era anche uno che beveva parecchio. Una volta un membro del Parlamento gli disse: Winston, lei è disgustosamente ubriaco. E lui rispose: beh, lei è disgustosamente brutto, ma io domani mattina almeno sarò sobrio. Questo è un po' quello come lui rispondeva, ecco.
1: Sì, infatti.
0: E la nostra Cecilia ha detto che anche lei è una tipa autoironica.
1: Molto. E invece Marco racconta: ieri ho salutato uno sconosciuto convinto fosse mio cugino. Per non sembrare pazzo, ho continuato a chiacchierare per 5 minuti di cose a caso. Sto ancora ridendo.
0: Beh, saper uscire dalle figuracce è una gran capacità, insomma, è un'arte, è un'arte.
1: Una che è una grande, Elena, che dice: l'autoironia in ufficio è la mia salvezza. Se sono la prima a ridere dei miei pasticci, tolgo il piacere di farlo ai colleghi cattivelli.
0: Beh, forse il capo non è che ride molto, Elena, secondo me. Comunque, mi è venuta in mente la cosa di Harry Potter che vi volevo dire. C'è un incantesimo tipico della saga di Harry Potter, si chiama Ridiculous, che serve nel momento in cui ci sono questi mollicci, che sono delle creature che in realtà sono innocue, ma incarnano la tua paura più profonda.
1: Pensa.
0: Ne prendono proprio l'aspetto. Che ne so, facciamo un esempio: hai paura dei ragni e questo molliccio, questa creatura diventa un ragno gigante. E l'incantesimo per smorzare la paura si chiama Ridiculous e lo si lancia pensando a una cosa ironica, la cosa più ridicola che ti fa ridere, in modo da esorcizzare il ragno. E quindi a questo punto, che ne so, il ragno diventa un ragno con i tacchi, i pattini, scivola e fa cose buffe. Quindi se anche nei film viene usata l'ironia per smorzare la paura, forse qualcosa di vero ci sarà.
1: Ben venga.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: con il best of. Ripeschiamo anche hashtag flop and roll tra pochissimo. Il meglio del peggio dal mondo del web, dal meglio del peggio della settimana del comedy.
1: Quello che ti faceva scompisciare.
0: Io mi scompiscio, la mia rubrica preferita è hashtag flop and roll, ma soprattutto quando si parla di frasi scritte male, sui menu, sugli annunci. E abbiamo parlato degli annunci scritti male, tipo vendo tapis hurlant, queste cose così.
2: Tappeto urlante.
0: Niente ragazzi, c'è veramente da ridere, quindi rimanete con noi al comedy.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot.
7: Ma che sei, scemo?
8: Io?
7: Tu? Ascolta.
9: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
7: Pure tu sei scemo.
10: Ma io non fumo.
7: T'ho visto guidare senza casco.
11: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
7: Mi sono spiegato?
10: Ai!
7: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente. Proprio.

0: Ci siamo, hashtag flop and roll, il mio momento preferito, soprattutto questo in particolare dedicato agli annunci scritti male, perché sul web vi lascio immaginare che cosa non si trova. Cominciamo con vendo Dolby sudando.
1: Vabbè, magari
2: beh, con l'estate, l'estate addosso.
0: Poi abbiamo delle scarpe a 33 euro con foto allegata. Ditemi cosa vedete in questa foto.
1: Io vedo solo
0: piedi,
1: i piedi.
0: Dei piedi. Cioè scarpe dove?
1: Non sono un feticista, ma erano dei piedi un po' bruttini.
0: Forse è brutto lo smalto, non tanto il
1: piedino.
0: Vabbè, poi vendo a un euro, soltanto a un euro, altro parlante.
1: Cioè, un'altra persona che parla.
0: Poi c'è, se volete, un chiappasogni.
1: Come no?
0: Beh, un chiappasogni, io lo vorrei.
2: Io pure, visto che sono piatta.
0: Un microondo. Un microondo, certo. Poi abbiamo un tappeto. No, questa mi ammazza, ragazzi. Vai. Tappeto pirulante.
1: Sì, che fa pirulì.
2: C'è pure la piruletta, che sarebbe tipo il ciupa-ciupa.
1: Ah, il ciupa-ciupa è la piruletta, capito? Sì. Tipo il licaricca.
0: Poi abbiamo vendo limone handicappato. È un limone malformato. Cioè, un limone. Ma poi perché vendere un limone? Cioè,
1: nel senso,
0: comunque, vendo un non so cosa sia. E sinceramente, cos'è? Dalla foto non so nemmeno io che cosa.
1: Sembra una zampa di
0: non
1: qualcosa.
0: Non so cosa sia. Una roba di plastica. Poi vendo ciabatte donna usate. Questo è scritto bene,
1: che
0: ma
1: schifo.
0: La foto
2: mamma
0: in
2: mia,
1: no, sono veramente usate.
0: Usate
1: se
0: male anche,
2: ma pure sporche.
0: Ma questa andava in giro nei campi di grano, queste ciabatte. Va bene. Poi abbiamo un beauty kiss, scritto beauty chess. Un beauty kiss.
1: Mamma mia.
0: Un beauty kiss. Bello. Questo è speciale, il beauty kiss. Poi vendo Maria, una bambola assassina bruttissima.
1: Mamma mia, terribile.
2: Speriamo di non fare gli incubi stanotte.
0: Mamma mia, brutta quella. Non vi metto lo zoom, ve la risparmio. E poi vendo scala a chiocciola. A parte vendo, come fai a vendere solo questo pezzo di casa? Ma comunque, scala a chiocciola dritta.
2: Ah, interessante.
1: Che follia.
0: E spoiler, chiocciola vuol dire che è quella che si arrotola su se stessa. Questa è una scala e basta. Poi affitto ragazza. Non chiedetemi.
1: Ragazza. Affitto, poi, tra l'altro.
0: Affitto.
2: Sarà
0: 200...
2: una ragazza un po' ragana?
0: Una gazza giovane, una gazza ladra giovane.
1: Una gazza che è la sua ragazza.
0: Una ragazza. Non lo so.
1: Chissà. Dovremmo telefonare a questo annuncio. Per
0: a 250 scoprirlo. Euro comunque, se siete interessati. Poi, quadro oggettivamente brutto, 10 euro.
1: È abbastanza brutto. Sembra la bambina di prima. Quella
0: posso
1: della bambola.
0: Infatti, stavo dicendo brutto, ma non quanto la bambola di prima. Poi, vendo coniglio testa di cazzo.
1: Bene.
2: Povero.
0: Poi anche qua vendo pirulan.
1: Il pirulan
0: è utilizzato
1: di moda.
0: Una volta, guarda, io lavoravo in un noto negozio di come si dice,
2: di
0: roba
1: oggettistica di palestra, cose così.
0: Roba di bricolage.
1: Okay.
0: Viene
1: sì.
0: Una e mi dice: "Scusate, voi avete gli sparapifferi?"
1: Ah, gli spara, certo.
0: I sparapifferi sarebbero i paraspifferi.
1: Certo.
0: Io mi sono ammazzata. Poi abbiamo, attenzione, qua abbiamo l'upgrade. Vai. Tapis urlant.
1: Tapis urlant?
0: No, vendo tapis urlant.
2: Ma perché la gente si vuole incasinare la vita?
0: Vendo branzino per cani. Io non lo so, è una cuccia.
1: Bene.
0: Perché branzino? Perché è una rete, non lo so.
1: Una brandina, forse.
0: Poi vendesi elmetto antico. Ditemi cosa vedete nella foto.
1: Una pentola.
2: Una casseruola,
1: esatto.
0: Il metto antico, pirulan un'altra volta a 500 euro, tappeto spirulan.
1: Sì. Ok, è incredibile che nessuno sappia
0: scrivere tapirulan. No, vabbè. E Air Force One, nota marca di scarpe da ginnastica. Vendo moglioni. Moglioni. Beh, chi è che non
1: moglioni.
0: Vuole un moglione? Vendo
2: serve.
0: Dindolo elettrico.
1: Come no?
0: Dindolo elettrico, detta così. Invece...
2: A me serve un. Mi sembra un qualcosa di erotico.
1: Ecco. È vero.
0: Però
1: hai
0: avuto un lapsus. Posso dire? Hai detto a me serve. No, scherziamo. No, è dondolo elettrico. Poi vendo set di Frozen, borraccia più porta merda. Scusate, ma è scritto così.
1: No, è giusto.
0: E con questo chiudiamo, direi.
1: Sì,
0: no?
1: Chiudiamo proprio per sempre. Comunque, loro dovrebbero tutti quanti comprare,
0: sì,
1: oltre a vendere queste cose, comprare un bel dizionario della lingua italiana.
0: Esatto.
1: Che non guasta mai.
0: E domanda per voi:
1: vai.
0: Sapete cosa sono le sgorbie? Esistono?
1: No. Le sgorbie?
0: Sì, c'è chi vende le sgorbie.
1: Le gomme?
0: No.
1: Ve lo dico tra poco.

0: mi sono veramente, veramente, veramente, veramente divertita con il nostro Aldo e con la nostra Cecilia.
1: Anch'io, soprattutto a vedervi tutte e due, anzi tutte e tre, con il pareo già pronti per andare al mare.
2: Ah, sì, sì, sì, perché è voi vero. Non potete guardarci, ma tra l'altro vi piace la mia pantofolina,
0: no,
2: guardate che
0: non
2: bella.
0: Non ti voglio vedere, le Cecilia, Hawaii,
2: no, non posso dire
1: questo,
2: il nome, però.
1: Questo ditino con tutti i peli non si può guardare, però.
0: Allora, posso dire, la nostra Cecilia, tanta roba, devo dire, non solo di parte, proprio oggettivamente brava Cecilia, tutta abbinata, coordinata,
2: ma
0: la
2: un po'
0: Cecilia.
2: Di peletto, ma
0: tu veramente, no, ma non è il tuo problema, non è tanto il pelo piace, ma che c'è col pareo, sei venuto veramente col pareo,
2: ho
0: stile,
2: detto che mettevo il pareo, ho messo il pareo,
0: stile,
2: cioè.
0: Zalone.
1: La prima cosa che ha detto è, allora,
0: vero, ti fanno anche salire, fatto... ti fanno anche salire in radio, capisci che voglio dire.
2: Però una signora in ascensore mi ha guardato un po' male, questo va detto, sì, quello è vero.
0: Fatti due domande, vabbè, allora, torniamo prossimamente, no, a partire da lunedì, quindi aspettateci, Cecilia, facci sapere i tuoi impegni, facci sapere se tornerai, noi ti aspettiamo.
1: Certo, ci
0: vediamo. Il tuo bagno non dura
1: lunedì.
0: Troppo. Ecco, va bene, allora, buon weekend a tutti, buona domenica, di nuovo insieme qui al Comedy Radio Show, probabilmente con la nostra Cecilia Pedrosa l'ermosa formosa.
1: Con Alessandra Bellotti la guappa.
0: E il nostro Alessandro Bisogni, un applauso.
2: Ale, sì, evviva, evviva l'estate, evviva noi.
0: Evvivalo. Ciao a tutti, buona domenica.
2: Ciao.
0: Ciao.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Notiamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
5: Sono le 3.
6: WRN Radio.
7: International, Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.

Stai ascoltando VRN Radio.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot! L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.

Ci siamo! Siamo pronti con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è l'11 di luglio. Ciao a tutti cari amici, buon weekend, buon fine settimana, buon sabato italiano. Saluto chi magari in questo momento fosse al mare, in viaggio o comunque in ferie, ma saluto anche chi sta lavorando. In ogni caso ci siamo noi di Verdi, Bianchi e Rossi che vi teniamo compagnia. Io sono Francesca Romana Macri, con noi oggi ci sarà Fausto e quando è sabato, a parte l'agenda, il proverbio del giorno e tanto altro, ma ci viene un po' di nostalgia, in questo caso dell'estate italiana. Quindi parleremo di tutti quei film un po' promozionali, un po' opera di marketing, che in passato servivano per promuovere gli artisti e i cantanti. Si chiamavano i musicarelli. Magari chi è della Gen Z o chi è più giovane non ha più pallida idea di cosa siano. Ed è per questo che arriviamo noi. Non solo, ma poi si va anche in tavola col vitello tonnato, quindi siamo pronti, a partire col sabato di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: È sabato, è 11 di luglio e siamo insieme qui a Verdi Bianchi e Rossi in questo sabato italiano. Sono Francesca Romana Macri, do il bentornato al nostro Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E come sempre abbiamo un po' di agende, di date, di curiosità che riguardano proprio questo 11 giugno nella storia d'Italia, e quindi partiamo subito.
1: Nel 1899 a Torino il senatore Giovanni Agnelli, il senior ovviamente, fonda la Fiat, mentre nel 1982 la nazionale di calcio batte a Madrid la Germania Ovest 3-1 e vince il terzo titolo mondiale. 3-1 e vince il terzo titolo mondiale, il famoso campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Nel 2021

0: Simone Candarini, Massimiliano Rosolino, ex nuotatore, Emanuel Lo, coreografo e ballerino, nonché il marito di Giorgia, la cantante, Achille Lauro e Matteo Ruggeri, un calciatore.
1: Passiamo ora ai santi del giorno, perché noi vi ricordiamo anche a chi fa gli auguri di buon onomastico. È importante l'onomastico.
0: I santi del giorno sono San Benedetto da Norcia, patrono d'Europa, e Sant'Abbondio di Cordova.
1: Quindi tanti auguri a tutte le persone che si chiamano Benedetto, Benedetta, ma anche Abbondio o Abbondia, per quanto possa essere non troppo usuale. Ultima ma non meno importante, invece,
0: il proverbio del giorno recita: luglio secco porta il vino nell'otre e l'amore nel cuore. See?

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: Beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Stop!
4: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
5: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: primi messaggi di questo sabato insieme 11 di luglio. Questo sì che è un sabato italiano, perché ci siamo noi di verdi, bianchi e rossi, che ovviamente siamo verdi, siamo bianchi, siamo rossi. Ciao ancora Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Ci sono arrivati i messaggi entrambi al femminile di Giulia e Laura, che salutiamo. Ciao Giulia.
1: E ciao Laura. Giulia si ricorda che quando era piccola, negli anni 60, San Benedetto si festeggiava il 21 marzo, primo giorno di primavera, e c'era il proverbio San Benedetto la rondine sotto al tetto.
0: E poi che è successo?
1: Poi evidentemente la chiesa ha deciso di cambiare la data, ogni tanto lo fanno, eh?
0: C'è stato un change, vabbè, comunque.
1: Evidentemente sì. Laura, nel 2021, quando l'Italia vinse gli europei, era a casa di amici e quasi nessuno si era accorto di questo bel trionfo per via dei rigori segnati e sbagliati. Ricordo che anch'io ho avuto un dubbio quando Donnarumma ha parato l'ultimo rigore.
0: Anche perché Donnarumma stesso non si accorse, e io ricordo questa scena iconica dove furono proprio i compagni di squadra, all'epoca fortissimi, Chiesa, Barella, Verratti, Chiellini, andarono poi da Donnarumma e gli dissero: amico, guarda che noi abbiamo vinto gli europei. Vorrei

E sabato noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Chiusa la parentesi con l'agenda, arriva il momento nostalgia. Nostalgia che ci porta indietro nel tempo, più precisamente agli anni 60. Chi è di voi che si ricorda i Musicarelli? Io appartengo alla Gen Z e prima che, insomma, nel fuori onda me ne accennasse Fausto, non avevo la più pallida idea di cosa si trattasse. Parliamo di film veri e propri che hanno come protagonisti dei cantanti Gianni Morandi, Nino D'Angelo e tanti altri. Raccontateci i vostri ricordi del sabato legati proprio ai Musicarelli, perché ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: You hear it, the more you feel it.
5: You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.

0: È sabato, siamo noi quelli di Verdi Bianchi Rossi e c'è un momento come sempre dedicato alla nostalgia. La nostalgia del sabato italiano. Beh, la portiamo avanti io, Francesca Romana, con il nostro Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E oggi torniamo indietro nel tempo parlando di personaggi televisivi che sono entrati a far parte della storia, anche un po' della cultura pop della televisione anni 60 e anni 70. Parliamo di grandi artisti e cantanti, però nel piccolo schermo.
1: Abbiamo negli anni 60 una moda che nei cinema italiani, i film a tema musicali con protagonisti cantanti più in voga dell'epoca, e venivano chiamati questi film musicarelli. Consistevano per lo più di una trama molto semplice, quindi vari Gianni Morandi o Little Tony o anche Albano.
0: Io prima ho citato anche Nino D'Angelo, è un musicarello anche lui?
1: Anche Nino D'Angelo,
0: okay, con la sua frangetta e il caschetto biondo,
1: anche con il buon bombolo che gli faceva da compartecipante. Insomma, sì. Erano dei giovani nel periodo del militare soprattutto, e si innamoravano della figlia del capitano del generale di turno.
0: Ah, era proprio questa la trama standard?
1: Pressoché questa, okay, per quasi tutti i film di questi cantanti.
0: Vabbè, scusa, uno ne vedeva uno soltanto e li aveva visti tutti praticamente.
1: In teoria sì, ma c'era ogni cantante da lanciare e da promuovere. Quindi Gianni Morandi che si innamora della figlia del generale, ovviamente interpretato sempre da Nino Taranto, la spalla di Totò, che non vedeva di buon occhio queste reclute che amavano cantare, che i propri occhi risultavano come degli scavezzacollo senza ideali seri. Ovviamente tra una canzone e l'altra, dopo varie disavventure, l'amore trionfava sempre. A contorno dei vari protagonisti erano presenti anche altri attori famosi dell'epoca o personaggi della televisione italiana. Insomma, un'enorme macchina pubblicitaria che aveva il compito di trainare i successi musicali già noti al grande pubblico italiano.
0: Quindi chiediamo a voi, quali musicarelli vi ricordate di più, se li ricordate?
2: WRN Radio, the more you hear it, the more you feel it.
3: RN Radio.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot. Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu, scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
2: Sono le 4:59.
3: 2

0: sabato di verdi, bianchi e rossi, messaggi vostri sono tanti. Noi vi ringraziamo per questo. Io sono Francesca Romana. Torna anche Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E abbiamo parlato di un qualcosa che io da Gen Z non conoscevo assolutamente: i musicarelli, tornando indietro nella nostalgia italiana anni 60. Che ci scrive Fausto?
1: Ci scrivono Massimo e Maurizio, che salutiamo e ringraziamo ovviamente.
0: Ciao Massimo e ciao Maurizio.
1: Massimo ricorda bene i musicarelli. Ricorda soprattutto uno in cui c'era anche Pippo Baudo, che cantava la sua famosa Donna Rosa, che poi l'ha, diciamo, perseguitato per tutto il resto della carriera.
0: Possiamo dire che questi musicarelli, perché servivano per promuovere gli artisti in voga, erano un po' come le interviste che si fanno oggi nei podcast. Cioè, è molto diverso come concetto, però a livello di pubblicità e di marketing possiamo dire che
1: probabilmente è stato proprio un antesignano, per usare questo modo, delle attuali interviste.
0: Esatto, del pubblicizzare un artista piuttosto che un altro.
1: Invece Maurizio si ricorda, anzi, come Gianni Morandi e Albano avevano al loro fianco quelle che poi sarebbero diventate le loro mogli, Laura e Frichian per quanto riguarda Gianni Morandi e Romina Power.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Stop! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione,

0: Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: WRN. Your radio station.

Sono Francesca Romana Macri e siamo alle battute finali di questo sabato italiano insieme, sabato 11 di luglio, quando andiamo in tavola perché c'è un piatto, c'è una pietanza che viene dal nord Italia, che racconta un po' la storia del nostro paese, che è facile da preparare ed è buonissimo soprattutto da mangiare e da consumare. Stiamo parlando del vitello tonnato, che secondo me è uno di quei piatti che non hanno stagione. Ne parliamo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: on your radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24, giorno e notte.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: The more you hear it, the more you feel it. Feel it.
4: Radio.

0: E questo è il sabato, il suono, ma soprattutto arrivati a questo punto anche il sapore del sabato di italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana, do anche il bentornato al nostro Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E oggi parliamo di un piatto che si dice anche vitel tonné, giusto? Ma noi parliamo del vitello tonnato italiano.
1: Esatto, il vitello tonnato è detto anche vitel tonné o vitel tonnà in piemontese stretto, perché è appunto un piatto che ci invidia tutto il mondo e nasce appunto in Piemonte. Monte nel 700.
0: Allora io ignorantemente pensavo che vitel tonné fosse una dicitura francese, invece no.
1: No, perché ovviamente perché il Piemonte, stando vicino alla Francia, essendoci Savoia al tempo, è tutto alcune vocaboli sono un po' francesizzati.
0: Ok, ok.
1: Però inizialmente il termine tonnato non aveva a che fare col pesce, ma era il modo di lavorare il girello di vitello fassone. Attenzione, il girello di vitello fassone deve essere quello,
0: cosa.
1: Per renderlo frollato e marinato come il tonno. E solo verso la fine del XIX secolo viene aggiunta la variante ittica, diciamo così. E bisogna attendere addirittura il 1950 per vedere la maionese nella preparazione del piatto, dovuta all'influenza lombarda che nel frattempo aveva cominciato a imporsi ai danni di quella tradizionale piemontese.
0: Oggettivamente sai che non ci avevo mai pensato, cioè sì, è una cosa che si dà abbastanza per scontato che nel vitel tonné ci siano due proteine, quindi la carne che il pesce, però oggettivamente mangiamo due cose che solitamente non si mangiano insieme, cioè carne e pesce sono due cose che a tavola si tengono generalmente ben separate.
1: Esatto, poi tra l'altro pensandoci vitello e tonno di per sé non andrebbero bene, però con il giusto mix di sapori e grazie anche alla maionese viene tutto quanto, diciamo, ben aromatizzato.
0: E possiamo dire che il vitel tonné è un'eccellenza italiana in cui carne, quindi monti e mare con il pesce si sposano alla meraviglia.

E così finisce oggi questa puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Come sempre, vi ringrazio cari amici, ringrazio Fausto che è stato con noi oggi. Vi ricordo che ci sentiamo lunedì, quindi buon weekend, buon fine settimana, rilassatevi, prendete sole e a lunedì con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.
6: Sono le 5:59.
7: VRL Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: curaj, Cesara la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo le cose

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.
5: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 12 luglio. Ariete, un breve viaggio, una domenica da trascorrere in riva al mare, una fuga fuori città, di questo parla la luna in gemelli, sarà una giornata comunque avventurosa. Toro, è una giornata buona per mettere da parte tutti i problemi che state incontrando sul lavoro e rigenerarvi completamente. Siete in una fase conflittuale. Gemelli, la luna è ancora nel vostro segno e contribuisce alla riuscita di tutti i vostri progetti in questa giornata in cui avrete voglia di viaggiare. Marte vi rende coraggiosi. Cancro, concedetevi una domenica di completo relax. La luna in gemelli vi chiede di pensare anche un po' all'estetica. L'amore saprà rendere speciale una situazione banale. Leone, la fortuna comincia a girare decisamente dalla vostra parte. Le occasioni per vivere dei momenti esaltanti vi capitano quasi per caso. In questo momento dimostrate un carisma incredibile. Vergine, preferirete trascorrere questa domenica con i vostri familiari. Avete bisogno di essere rassicurati. L'amore sarà protagonista in serata. Bilancia, una bella luna che vi permette di vivere una domenica piacevole. Sono intensi i rapporti sociali e familiari. Anche gli amici vi coinvolgeranno in attività divertenti. Scorpione, avete ritrovato la serenità che per lungo tempo vi è mancata. Ora state godendo momenti felici in compagnia del partner. Sul lavoro i problemi non mancano. Sagittario, la luna opposta sarà causa di alcuni battibecchi che rischiano di rovinare l'atmosfera nella coppia e in famiglia. Cercate di non puntare i piedi per questioni secondarie. Capricorno, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda. Dovete uscire dal vostro guscio. Acquario, una luna positiva saprà tranquillizzarvi in questa domenica in cui i problemi che state affrontando vi sembreranno lontani anni luce. Avrete al vostro fianco persone piacevoli. Pesci, luna in posizione complicata. L'umore non sarà al massimo, anzi, in certi casi sembrerete perfino scorbutici. Sarebbe il caso di non parlare di soldi perché non sarete lucidi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono le 7:02.
0: VRN Radio.
1: VRN Radio. La tua radio!

0: ULN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: ULN Radio. Let's go. Sounds good.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

0: URN Previsioni Meteo.
1: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: Sono le 8.
6: VRN Radio.
7: VRN, la radio dei numeri 1.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione regolare sulle principali strade e autostrade della nostra regione. Uno sguardo ai cantieri, ricordiamo che su via Salaria sono chiuse le corsie centrali per lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia all'altezza della motorizzazione civile. I lavori termineranno il 18 luglio. Riaperta via di Fioranello, interessata dall'interno. Interventi di messa in sicurezza. Attivo il senso unico alternato regolato da impianto semaforico per permettere la prosecuzione dei lavori ancora in corso. Il tratto interessato si estende dal ponticello sul fosso di Fioranello in direzione Appia Antica. Ancora cantieri fino al 18 luglio sulla Cristoforo Colombo e sulla Via del Mare in fascia oraria notturna 21-6 per lavori di carotaggio previsti restringimenti di carreggiata sulle corsie centrali e laterali della Colombo e sulla Via del Mare nel tratto compreso tra la Galleria di Acilia e la rotatoria all'altezza dell'intersezione con Via di Castelfusano, dove la circolazione potrà essere regolata anche a senso unico alternato. Ed infine trasporto pubblico, la ferrovia regionale Metromare. Per consentire i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione della stazione di Acilia, i treni non effettuano fermata ad Acilia fino al 31 luglio in direzione Colombo e dal 3 agosto al 4 settembre in direzione Porta San Paolo. Per agevolare gli spostamenti degli utenti sono attivi bus tra le stazioni di Casalbernocchi e di Acilia. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Chiama Stefania.
5: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
4: Ora però posso chiamare senza auricolare?
5: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
4: Ma io non ti butterei mai.
5: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
1: Sono le 9:02.
0: URL.

0: Ed eccoci qui, cari amici di VRN, benvenuti in A Tempo Perso. Eccoci pronti per partire con una nuova puntata della nostra trasmissione insieme, perché siamo qui per ascoltare buona musica. Non andate via.
1: Web Radio Network.
2: Dico

Vuoi l'alito fresco? Vuoi l'alito pulito? Ecco, le conosciamo tutti e chi di noi non le ha mai comprate? Le caramelline, quelle piccoline, quelle che si chiamano Tic Tac. Ecco, se ne volete solamente una, visto io fino a poco tempo fa, insomma, le giravo per prendermene una e me ne cadevano sempre 4-5, poi le mangi quelle 4-5, mica le rimetti dentro. Diciamo che se ne vuoi mangiare una, però c'è un modo molto semplice: bisogna estrarre queste caramelline dalla scatola, di solito facendo una cosa molto importante. Ovvero, di solito ce ne cascano sempre tanti. Per tanti anni abbiamo pensato che andasse bene così, quindi è stato semplice accettare questa dura realtà, perché poi alla fine sono pure buone, quindi te le mangiavi. Però come si fa per andare lì a prendersene una per volta? Sembra appunto che in questi contenitori ci sia presente un piccolo dispenser ovale che vi permette appunto di estrarne una per volta. Quindi queste Tic Tac non hanno mai pubblicizzato l'esistenza di questo dispenser sul coperchio, proprio perché volevano appunto farcene mangiare di più, in maniera tale che poi ci trovassimo tutti quanti lì alla casa a prenderne un altro, pacchetto. Ecco, quindi è nostro compito quello di andare a diffondere alle persone che conosciamo

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

E allora oggi ho scoperto un'altra cosa bellissima, è ad esempio quando arriva l'estate, quando si partecipa magari ad una festa, anche in inverno, quando si va a trovare qualcuno, siamo lì che amiamo bere magari qualcosa insieme, ecco, ma sono lì anche gli insetti che non vedono l'ora di entrare in azione, e sfortunatamente questi insetti tante volte amano quelli che sono i nostri drink, quindi noi dobbiamo semplicemente andare a trovare un modo che possa evitare appunto che ci rovinino il divertimento, e quello che possiamo utilizzare sono i pirottini, quei piccoli contenitori di carta, chiamateli come volete, all'interno dei quali ci si mette la pasta che una volta cotta e lievitata dà vita ai muffin, per farvi capire. Quindi basterà fare un buco nel centro di questo pirottino e ci si potrà inserire appunto una cannuccia per poter andare a coprire il buco del bicchiere, ecco. Quindi la prossima volta provate a rendere magari le vostre cene, le vostre feste all'aperto meno irritanti, usando appunto questo trucco per non andare a trovare delle brutte sorprese all'interno del vostro drink. Qui la questione è molto semplice: bisogna prendere questo pezzetto di carta, quello fatto ondulato per intenderci, che si trova ad esempio nei muffin, nelle pastarelle, insomma quella cosina di carta ondulata, avete capito? Dai, detto questo, cari amici, andiamo a coprire i nostri bicchieri mentre magari ci ascoltiamo le prossime canzoni, le prossime bellissime canzoni di VRN.

0: Notizia e l'altra, è arrivato il momento di fermarci qualche istante. Mi raccomando, non andate via perché abbiamo ancora un sacco di cose da dire e un sacco di buona musica da ascoltare qui in A Tempo Perso.
1: Noi due siamo bravi,

0: Meglio di no.
1: Your radio station.
2: Più grandi successi in rotazione 24 ore su 24
3: giorno e notte.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot!
3: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni

chi con l'arrivo delle feste non ha quel parente che è sempre pronto a tagliare il pane, che magari fa un macello, no? Prende quella bella pagnotta e ve la ritrovate poi magari sulla tavola tutta distrutta, frantumata, perché l'ha tagliata nel modo sbagliato. Perché, cari amici, dovete sapere che c'è anche un modo corretto per tagliare il pane. Ad esempio, mettete sotto sopra le pagnotte e andate a tagliare. Poi tagliare il pane dovrebbe, diciamo, essere una cosa facile, soddisfacente, però capita che in realtà tagliare la parte con la crosta diventi un vero disastro, molto scocciante, perché tante volte si sbriciola, appunto, come dicevo prima, e va a rovinare proprio la pagnotta. Ecco, quando vi capiterà di doverlo fare, non tagliate la cima, ma girate la pagnotta e tagliate nel fondo, ecco, così eviterete le briciole, perché quella parte è molto più morbida. Quindi basterà mettere il pane sotto sopra e tagliarlo senza andare a spargere praticamente briciole ovunque. Questa è una scelta sensata, è scioccante che non venga già fatto comunemente, ma è un qualcosa che non tutti conoscono e che risolve un sacco di questioni. Cioè, tagliare il pane al contrario vi farà fare delle bellissime fettine. Provate, perché ci ho provato, cari amici, vi devo dire che è veramente disarmante l'effetto che ha. Verranno fuori delle bellissime fettine e di briciole se ne faranno veramente molto molto molto poche. 392 69 72 768 per farmi sapere come tagliate il pane.

Cari amici, quella che sto per dirvi è una notizia, un'informazione che voglio andare a regalare a tutti quelli che sono gli amanti del caffè, a chi come me ama bere anche il caffè freddo nei periodi estivi, durante la primavera, insomma quando ci sono belle giornate che consentono di andare a bere una bibita un po' più fresca, il caffè freddo non può mancare. Però che cosa bisogna fare? Cosa è importante fare per bere un buon caffè freddo? Bisogna andare a sostituire quello che è il ghiaccio con il caffè congelato, e diciamo che quando arrivano questi periodi si sente proprio la necessità di una bevanda fresca, soprattutto una bevanda che possa rigenerarci, e poche cose diciamo sono soddisfacenti, appunto come il caffè freddo, il caffè che è semplicissimo da preparare. Però diciamo che quando i cubetti di ghiaccio tendono a sciogliersi, la bevanda insomma comincia a sapere un po' di annacquato, inizia a non essere proprio tanto buona, perché perde quello che è il sapore del caffè. Quindi invece di metterci appunto il ghiaccio, bisogna lasciar raffreddare magari il caffè, versarlo all'interno di un vassoio oppure di quei contenitorini per fare il ghiaccio, e mettere il caffè a congelare, in maniera tale che quando avrete voglia del vostro buon caffè, anziché il ghiaccio, potete utilizzare i cubetti di caffè congelato. Così il caffè non perderà proprio gusto e anzi aumenterà anche mentre lo bevete. Fantastico!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione regolare sulle principali strade e autostrade della nostra regione. Uno sguardo ai cantieri, ricordiamo che su via Salaria sono chiuse le corsie centrali per lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia all'altezza della motorizzazione civile. I lavori termineranno il 18 luglio. Riaperta via di Fioranello, interessata dall'interno. Interventi di messa in sicurezza. Attivo il senso unico alternato regolato da impianto semaforico per permettere la prosecuzione dei lavori ancora in corso. Il tratto interessato si estende dal ponticello sul fosso di Fioranello in direzione Appia Antica. Ancora cantieri fino al 18 luglio sulla Cristoforo Colombo e sulla Via del Mare in fascia oraria notturna 21-6 per lavori di carotaggio, previsti restringimenti di carreggiata sulle corsie centrali e laterali della Colombo e sulla Via del Mare nel tratto compreso tra la Galleria di Acilia e la rotatoria all'altezza dell'intersezione con Via di Castelfusano, dove la circolazione potrà essere regolata anche a senso unico alternato. Ed infine, trasporto pubblico, la ferrovia regionale Metromare. Per consentire i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione della stazione di Acilia, i treni non effettuano fermata ad Acilia fino al 31 luglio in direzione Colombo e dal 3 agosto al 4 settembre in direzione Porta San Paolo. Per agevolare gli spostamenti degli utenti sono attivi bus tra le stazioni di Casal Bernocchi e di Acilia. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Forasmile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
5: Sono le 10 e 2 minuti.
0: VRN Radio.
6: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Stai ascoltando VRN Radio.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile.

si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte.

0: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con un incidente sulla statale 156 Montilepini, che crea code da località Quattro Strade a Osteria Palombara in direzione Latina. Nella stessa direzione un altro incidente sulla statale Pontina crea code da Spinaceto a Castel di Decima. Risolto l'incidente sulla strada regionale 509 Forcadacero in località Duca, circolazione è regolare. Per traffico intenso sulla provinciale 601 litoranea, code in entrambi i sensi di marcia dal primo cancello a Campo Ascolano. Sulla statale Aurelia per traffico code da Torre in Pietra a Palidoro in direzione Civitavecchia. Sulle autostrade, attenzione ad un veicolo fermo in corsia di emergenza sulla A12 Roma Tarquinia, al chilometro 25 circa tra Torre in Pietra e Cerveteri in direzione Civitavecchia. Ricordiamo che nella giornata di oggi, domenica 12 luglio, sulle autostrade è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti, con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo, fino alle ore 22. Andiamo su raccordo anulare. In carreggiata esterna un incidente provoca code dalla Cassia alla Cassia Bis. In carreggiata interna si rallenta dall'Appia all'Ardeatina e proseguendo sulla Complanare all'altezza dello svincolo per la Roma Fiumicino. Da Francesca Chiovende a l'infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 11.
2: WRN Radio. WRN Radio. In the music.

per la mancanza d'affetto ed amore, un giorno il mondo ebbe un malore. E poiché si sentiva cadere, un bimbo piccino lo volle tenere, aprì le braccia più che poté, però non riusciva a tenerne un granché. A lui si unì un altro bambino, ma non ne tennero che un pezzettino. Poi vennero altri, a 10 e a 20, e unirono mani e continenti, bambini pallidi, giallini, mori, in un giro tondo di tanti colori. E con l'abbraccio grande e rotondo teneva in piedi l'intero mondo.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
8: Sono le 11 e 59 minuti.
0: WRN Radio.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: Silenzio.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani. Washington accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota e ha lanciato una nuova ondata di raid nella provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Immediata la risposta dell'Iran, che ha nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati. In cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio sulla fronte. La cronaca crema in provincia di Cremona. Un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante i soccorsi e il trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta. È caccia al responsabile dell'aggressore. Lo sport, tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev, titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, a più tardi.
2: Sono le 13 e un minuto.
3: QRN Radio.
4: Va ora in onda Hit Time. Hit Time. La classifica dei 10 dischi più venduti in Italia. Hit Time.
5: Numero 12.

0: Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot. Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: Hit Time. Hit Time. Numero 7. Excuse me.

0: Radio. Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
5: Hit Time! Hit Time!
6: Numero 2.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con un incidente sulla strada regionale 213 Flacca, al chilometro 17.800. Attivo il senso unico alternato tra le località di Sperlonga e Gaeta. Sulla statale Pontina, per un incidente all'altezza di Aprilia Sud, si sta in coda verso Roma. Per traffico intenso, sulla provinciale 601 Litoranea, code in entrambi i sensi di marcia dal primo cancello a Campo Ascolano. Sull'autostrade, attenzione a un veicolo fermo sulla 1 Roma-Napoli al chilometro 628 tra Ceprano e Frosinone, in direzione Roma. Ricordiamo che nella giornata di oggi, 12 luglio, sulle autostrade è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti, con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo, fino alle ore 22. Sul raccordo anulare la circolazione è scorrevole sull'intero anello. Ed infine trasporto pubblico, la ferrovia regionale Roma-Viterbo, tratta urbana, servizio attivo con riduzione di corse. Da Francesca Chiovende, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito. Ci lasciamo con la campagna di civiltà stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
4: Un servizio della Regione Lazio.
5: Sono le 14:02.

E buon weekend agli ascoltatori di VRN. E siamo assieme anche oggi per ascoltare il meglio di Tipi da spiaggia.

No, pensare di andare in bicicletta in questi giorni. Beh, è bello andare in bicicletta, ma con il caldo, mannaggia, o c'hai la bici elettrica, altrimenti è davvero difficile. Io non sono un grande sportivo. Sicuramente non si preoccupano del caldo questi atleti che il 18 di luglio correranno questa Iconi Cup Ponte di Legno Tonale. Cioè, è una gara in salita, durissima salita fino al passo del Tonale da Ponte di Legno, con tantissimi metri di dislivello. Io non so che dislivello c'è, ma io quando ho 5 metri di dislivello già non ne posso più. E va bene, poi tra l'altro pochissimi tratti pianeggianti. Ecco, non vince chi è più veloce in discesa, ma chi riesce a mantenere il ritmo in questa scalata che mette alla prova le gambe, il fiato, il carattere, la determinazione, insomma, tutto messo alla prova. Take your shoes off.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

non è una grande scoperta questa, ma sicuramente no, nel senso, l'avevamo già in mente una cosa del genere, cioè, per me era già ovvia, ma adesso è già questo studio che rende scientifico anche questo. Questo studio ha analizzato 45 anni di quotidiani statunitensi, cioè i giornali per 45 anni, e ha scoperto che le notizie, quelle pessimistiche, tendono a durare molto più a lungo nella memoria collettiva rispetto a quelle positive. Cioè le cose belle le dimentichiamo facilmente, quelle brutte invece restano lì anche sui giornali, fanno notizia molto molto di più. Insomma, in poche parole, una buona notizia viene presto dimenticata, mentre una cattiva continua ad influenzare il dibattito pubblico per giorni e giorni, settimane o addirittura mesi.

Io già invidio quelli che sono in vacanza in questi giorni e magari ci stanno ascoltando. Ecco, mi raccomando, tenete alto il volume della radio e buone vacanze. So, voi che potete permettervele. Ecco, secondo questa classifica internazionale, quanto mi piacciono le classifiche, è uscita questa classifica che parla delle mete di lusso, quei posti dove io non ci vado mai praticamente. Ecco, sapete quanto costano mediamente le mete di lusso? Mediamente si parla di $1,170 al giorno tra hotel, ristoranti e attività. Sto parlando di una persona a testa. Ecco, va bene, praticamente un giorno costa molto più di tutte le mie vacanze.

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.

Ma sai che mi fa impressione pensare che ai giorni d'oggi i nostri ragazzi, i giovani, i giovanissimi, non sanno cos'è l'elenco telefonico. Ma noi ci siamo cresciuti con l'elenco telefonico, eh? Vuoi cercare i nomi nelle città, i paesi, i comuni, in ordine alfabetico e così via. Beh, a Torino si celebra il centenario degli elenchi telefonici italiani. Pensate che il primo volume è stato stampato appunto nel 1926 e conteneva poche migliaia di nomi.

0: thinking of you.
1: Ma questa è la classica scena da cartone animato, ma è avvenuta davvero. A proposito di notizie curiose, arriva dall'Australia notizie di questo pappagallo domestico che ha imparato a usare i comandi vocali dell'assistente intelligente, cioè tipo dell'Alexa o dello smart speaker Google in casa. Ecco, dopo aver ascoltato il proprietario per mesi, ha imparato ad attivare intanto l'assistente e ha iniziato a chiedere musica e così via. Quindi vabbè, insomma, ci sta, no? Oltre a questo però ha iniziato anche ad aggiungere prodotti alla lista della spesa. È comodo lo smart, non so se voi lo usate per la lista della spesa, ma basta dire, ecco, Alexa, aggiungi questo prodotto alla lista della spesa e viene aggiunto. È comodissimo, perché tu sei lì che stai facendo altre cose, che ne so, preparando il pranzo o la cena, ti accorgi che finisce e là te lo aggiungi. Ecco, il pappagallo ha imparato a fare questo e che aggiungeva cose un po' così a caso. Il proprietario se n'è accorto soltanto al momento di andare a fare la spesa e ha visto che c'erano delle cose strane lì nella lista, tenendo a bada il pappagallo ha scoperto, insomma, che faceva pure

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
18: Sono le 15 e un minuto.
0: VRN.

il tempo dei record anche per quanto riguarda la cucina, anche per quanto riguarda le verdure, la frutta, no? La zucca, questo non in estate, ma la zucca più grande o cose di questo tipo. Beh, è stato decretato anche il pomodoro più pesante dell'anno, almeno al momento, e a coltivarlo non è stato un coltivatore del sud Italia, ma un coltivatore britannico, pensa te, che lassù ha raccolto un pomodoro che supera i 3 kg, cioè dato per avere un'idea delle dimensioni, è grande quasi quanto un pallone da calcio, e rigorosamente questo ortaggio è stato ottenuto senza modificare geneticamente nulla, ma con una particolare tecnica di coltivazione, soprattutto molta pazienza.

Ma chi lo dice che giocare ai videogiochi sia tempo sprecato? Anzi, ci sono migliaia di giocatori che in questi giorni stanno contribuendo, senza saperlo, ad uno studio scientifico risolvendo dei puzzle inseriti in un videogioco. Cosa sembra semplice, ma le loro soluzioni vengono analizzate dai ricercatori e serviranno per affrontare dei problemi complessi di biologia informatica. Ma pensa te, ecco. Questa cosa viene chiamata citizen science, dove il divertimento produce dei dati utili alla ricerca.

0: solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.

Io non sono un amante dei film horror, devo dire, anche se ci sono dei grandi capolavori, cioè qualcosa l'ho visto. Poi io ricordo i grandi film di Dario Argento o altri film che non ti fanno proprio dormire la notte. Beh, non so che film era questo che stavano vedendo a Lima in Perù, tanto che al termine della proiezione di questo film horror gli addetti alle pulizie di un cinema hanno fatto sta scoperta altrettanto horror. Uno spettatore era deceduto sulla sua poltrona proprio durante la visione della pellicola, come si dice, morto di spavento.

Quanto mi piace parlare di UFO, soprattutto in estate, no? In estate è il momento in cui si avvistano anche più UFO. Sarà perché si passa più tempo all'aria aperta, logicamente, sai, bella seratina, l'aria aperta, fresco, si sta bene, magari sdraiati, e ecco, vedi questa cosa strana. Beh, sapete, quei documenti desecretati sugli avvistamenti degli UFO nel mondo, desecretati dal governo degli Stati Uniti, beh, c'è questa rivelazione particolare che ci dice che, oltre alle classiche descrizioni dei dischi rotanti, le sfere luminose, insomma quelle cose classiche da film, no? Ecco, c'è questo pilota che ha segnalato e inseguito un oggetto volante non identificato che aveva la forma di una patata gigante. Quindi non per forza deve essere, insomma, una cosa tonda, ma potrebbe essere una grande patatona.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Stop!
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
7: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
8: Diventa anche tu un volontario.

Ma no, io tifavo per lui e mi dispiace sinceramente, per questo signore. Si chiama Brian Johnson, è un miliardario, questo imprenditore americano, ed è diventato famoso perché lui ogni anno spendeva milioni di dollari per portare avanti degli studi contro l'invecchiamento. E questo, so, voglio dire, è una roba poi che farebbe bene a tutti. Ecco, pensate che ogni giorno si faceva sottoporre ai controlli da un team di 30 specialisti che analizzavano sangue, feci, il grasso corporeo, gli organi interni per misurare la sua età biologica. E insomma, lui voleva arrivare, diceva, entro il 2039 a trovare la formula per la vita, per l'immortalità. Ecco, ma ecco, è stato tradito da una malattia, e l'ha annunciato lui di essere affetto da gastrite autoimmune, che è una patologia rara e incurabile che porta il sistema immunitario ad attaccare la mucosa dello stomaco. Insomma, ecco, anche lui controllato ogni giorno da 30 specialisti, malgrado questo si è ammalato, mannaggia.

0: E questo era il meglio della settimana delle nostre chiacchiere da ombrellone su VRN per quanto riguarda tipi da spiaggia.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più...

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare al momento sulle principali arterie della rete viaria. Rallentamenti sono presenti sulla litoranea tra Tor Paterno e Campo Ascolano in entrambe le direzioni, qui per gli spostamenti verso i lidi balneari. Con riferimento ai cantieri attivi, sulla Salaria è chiuso per lavori il tratto all'altezza di Villa Spada in entrambe le direzioni. Il traffico è deviato sulle rampe laterali. Sono possibili rallentamenti nelle ore di maggior flusso veicolare. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. Ora un messaggio sulla civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 15:59.
0: VRN Radio.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: senza di te.
1: On your radio.
2: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
3: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
4: Giorno

0: sabato sera quando uscite dalla discoteca. Non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot!
2: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
3: The more you hear it, the more you feel it.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Iniziamo dalla Pontina, dove si procede a rilento tra Castel Romano e Via di Pratica in direzione del raccordo anulare. Rallentamenti anche sulla litoranea tra Tor Paterno e Campo Ascolano in entrambe le direzioni, qui per gli spostamenti verso i lidi balneari. Con riferimento ai cantieri attivi, ricordiamo che sulla Salaria è chiusa per lavori il tratto all'altezza di Villa Spada in entrambe le direzioni. Il traffico è deviato sulle rampe laterali. Sono possibili rallentamenti nelle ore di maggior flusso veicolare. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità per il momento è tutto. A più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16 e 58 minuti.
0: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul raccordo anulare a causa di un incidente ci sono code in carreggiata esterna tra le uscite Pontina e Ardeatina. Raccomandiamo la dovuta attenzione. E sono in corso i primi rientri in città dal fine settimana sulle principali strade e autostrade. Iniziamo dalla A12, dove si procede a rilento tra Cerveteri e Torri in Pietra verso Roma. Proseguendo in direzione Roma, code sull'Aurelia tra Aranova e Castel di Guido, code di rientro anche sulla A24 Roma-Teramo nei pressi della barriera di Roma Est e sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il Raccordo. Sempre in direzione della città, incolonnamenti sulla Pontina tra via Montedoro e via di Pratica. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:59.
0: VRN Radio. Tra poco potrete ascoltare la classifica Hit Dance. Preparati a ballare con la classifica Hit Dance su VRN Radio. Scopri le tracce più calde con la classifica Hit Dance su VRN Radio. Number 12. And it goes.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Spot. Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.
6: La classifica Hit Dance, il ritmo che non ti abbandona. Number 7.

0: la classifica Hit Dance, dove la musica elettronica incontra il divertimento. Number 3.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

0: La classifica Hit Dance, dove le hit ballano insieme. VRN Radio. Bellissima.
1: Your radio station. Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
2: Stop. Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
0: Sintonizzati su VRN Radio per la classifica dance più coinvolgente. Number 2.

0: Ten, la radio dei numeri uno.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

tra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sono in corso i rientri dal fine settimana sulle principali strade e autostrade in direzione della città. Iniziamo dall'A12, dove si procede a rilento tra Santa Severa e Cerveteri, proseguendo in direzione Roma, code sull'Aurelia tra Aranova e Castel di Guido e più avanti tra Malagrotta e il raccordo anulare. Code di rientro anche sulla A24 Roma-Teramo tra Vicovaro e Castelmadama e proseguendo nei pressi della barriera di Roma Est. Stessa situazione sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il raccordo. Sempre in direzione raccordo, incolonnamenti sulla Pontina tra Castel Romano e Via di Pratica. E ci spostiamo infine proprio sul raccordo, dove ci sono code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Colombo fino alla Tusco. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 19:01.
0: VRN.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: sito www.fredasfriends.it.
1: Spot.
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: E beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì, e te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: WRN. Your radio station.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Cesara un bacio, Cesara la speranza, finché Cesara mamma, Cesara la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia, in tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: Let them all again.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
19: Sono le 20. WRN Radio.
20: The more you hear it, the more you feel it.
21: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
22: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
21: Aiutaci a fermare questa vergogna.
23: Your passion for music

0: Radio.
1: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
2: Your radio station. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: anno nevoso, anno fortunato. Lo dicevano i nonni e in fondo lo diciamo anche noi oggi. Carlo Lapucci ha raccolto una vita intera di detti, tradizioni e credenze del tempo in Cielo a pecorelle, una vera enciclopedia della meteorologia popolare edita da grafe.it. Dalla Grecia antica ai nostri giorni, tutto ciò che il cielo ci ha insegnato e che non abbiamo mai smesso di guardare.
1: Da leggere.
2: Epistrofe torinese di Alessandro Premutico, edizioni Book Road. Torino è il luogo perfetto per un romanzo noir dove intrecciare delitti, tenebrosi rituali e travolgenti passioni. Giorgio Branagh ritorna dopo 20 anni in quella città in seguito a una inaspettata eredità che lo condurrà dentro una spirale di eventi da cui non potrà più sottrarsi.
3: Da leggere.
4: È un fattorino il primo personaggio che entra in scena nell'Assassino dei pupazzi. Uno che si sveglia alle 5 del mattino e fa colazione premurandosi di non far troppo rumore per non svegliare gli altri che stanno ancora dormendo. A Porta Palazzo vede un uomo vestito da coniglio, è impiccato e dà l'allarme. Così inizia L'Assassino dei pupazzi, edito da Golem Edizioni, scritto da me, che sono Gioele Urso. Buona lettura.
3: Da leggere.
5: Sorridere in consapevolezza. Coltivare il nostro sorriso e la nostra felicità. Del monaco zen Thich Nhat Hanh, fondatore di Plum Village. È il 10° titolo della serie Inconsapevolezza che Terra Nuova Edizioni dedica alla pratica della mindfulness nella vita quotidiana. Sono parole di grande saggezza e di grande profondità che aiutano senza dubbio a vivere il presente nel qui e ora.
1: Da leggere.
3: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Sono le 21 e un minuto.
7: VRN Radio.
8: Mettetevi comodi perché sta per partire un nuovo appuntamento di Zona Rock che quest'oggi parte con il De Novo.
9: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico. Non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama, poi il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
10: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

La New Wave dei De Novo 1989-1990, mi viene un brivido, è un celebre brano del gruppo rock pop italiano De Novo, catanese come me, siciliano come me, pubblicato nel 1990 e presentato al Festival Bar, la canzone che fa parte dell'album Venuti dalle Madonie a cercare carbone, appunto 1989 sul finire, quindi diciamo 1989-1990, con Mario Venuti e Luca Madonia, che poi si sono separati, hanno fatto carriera per i fatti loro. Ben ritrovati cari amici miei, come state? Da una settimana che non ci sentiamo, siamo di nuovo qui pronti per un nuovo appuntamento di Zona Rock, un nuovo giro tra la musica rock e pop rock come ci piace a noi. Canzone poi questa dei De Novo, che è bello pensare che fu presentata al Festival Bar del 1990, che non c'è più, il Festival Bar non lo fanno più, però insomma sono dei bei ricordi. Io dal 1990 in apertura, come un razzo, perché dobbiamo andare veloci, vi catapulto indietro agli anni 80, 1984. Sentite un po' che cosa ho ripescato. Loro si chiamano Fox the Fox. E questa sì che ci faceva ballare. Precious Little Diamond.

0: 40 anni e non sentirli, Precious Little Diamond dei Fox the Fox, che in, sono una band olandese che in realtà si possono definire come One Hit Wonder degli anni 80, perché hanno fatto solo questo come grande successo. Poi gli altri lavori che insomma hanno pubblicato non sono andati un granché, ma comunque lasciano questo ricordo che ci piace riascoltare all'interno di Zona Rock. Come faccio sempre in apertura, i contatti giusti per poter rimanere con noi: 347-5154-690, il sito internet della nostra radio da andare a visitare, sempre i social della nostra radio da andare altrettanto a mettere il bottoncino segui e andare a visitare e mettere i like sui nostri post, le applicazioni della nostra radio e, se volete, anche l'IG di Zona Rock, ovvero Free Zona Rock, dove ci pubblichiamo le copertine dei dischi che ascoltiamo durante il nostro appuntamento. Io dal 1984 vi fiondo all'anno dopo, il 1985, anche questa tutta da ballare e da danzare e da mettere il volume a palla. Sentite un po' che roba.
1: Stai ascoltando Zona

La macchina del tempo di Zona Rock funziona e funziona bene, passeggiatina anche nella musica anni 90, Tashmin Acker, Sleeping Satellite, sempre comunque tempi da festival bar. Stavo bighellonando un po' sul web all'inizio di Zona Rock e mi sono imbattuto su questa notizia che riguarda un po' la vita di coppia, perché secondo uno studio la parte più difficile in una relazione è dormire insieme. Sentite un po' cosa dice l'articolo. Secondo alcuni studi, condividere il letto è una delle sfide più sottovalutate nella vita di coppia. Ritmi diversi, russare, movimenti continui, il sonno perfetto spesso salta. Il risultato? Si dorme peggio, si è più stanchi e aumentano anche stress e nervosismo. E quando dormi male anche la relazione ne può risentire, no? Se russiamo e magari diamo fastidio, è chiaro che il nostro partner non può riposare bene. Tradotto, l'amore è bello, ma dormire bene lo è ancora di più, per quello che ci sta scritto su questo articolo. E voi, cari amici miei, di quale team siete? Ognuno il suo lato, team non dormo ma resto, e fate magari tanta pazienza con il vostro partner? Fatecelo sapere, perché insomma sono curioso. 347 51 54 690, questo è il nuovo numero di

Non a caso ho scelto Good Night Song e Tears for Fears, visto che si parla di condivisione di letto, no? Di magari notti insonni, perché si russa, e stiamo dando un'occhiata un po' ai primi messaggini che arrivano al 347-51-54-690, la WhatsApp line di Zona Rock. Jessica dice: vero, io litigo ogni volta perché sono gelosa dei miei cuscini e lui me li prende sempre. Anche Tiziana: io ho il letto diviso, ognuno sta nel suo movimento, nessuno ruba le lenzuola, eccetera eccetera. E ancora Fabiana: io sono fautrice delle camere separate, purtroppo i prezzi esagerati delle abitazioni costringono ad acquistare appartamenti piccoli e avere due camere a disposizione diventa un'utopia. Questi sono i commenti di coloro che ascoltano Zona Rock, quindi poca pazienza per quello che insomma sto leggendo. Continuate a messaggiare perché sono curioso di sapere un po' le vostre opinioni sulla condivisione del letto. Cioè, andiamo un po' ai giorni nostri, vi faccio ascoltare qualcosa di Cheek to Cheek per rasserenare gli animi, no? Visto che con questi argomenti si diventa un po' bollenti di spirito. È il momento di Harry Styles.

0: dopo aver appreso con quasi certezza che i nostri ascoltatori non sono molto comprensivi a letto e che insomma preferiscono i letti separati, giù con la seconda parte di Zona Rock, la Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea. Con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Three Sequence.

0: la trisequenza di quest'oggi senza tempo, non finiamo mai di ascoltare gli Aerosmith e Youngblood con My Holy Angel, ma la trisequenza di quest'oggi è stato un viaggio negli anni 80, negli anni 90 e poi, come questa che abbiamo appena ascoltato, nel nuovo millennio, in qualcosa di più recente. Siamo partiti con i Depeche Mode, 1981, Just Can't Get Enough, successo di questa band che da oltre 40 anni fa grande musica, per continuare 10 anni dopo, nel 1991, Bryan Adams con Can't Stop This Thing We Started, disco che ha fatto grande successo e che viene tuttora sempre comunque incluso nei concerti di Bryan Adams, che sono delle vere e proprie performance senza fine e molto energetiche, per poi finire con gli Aerosmith. Questa è la trisequenza di quest'oggi. Vi ricordo che se volete basta scrivere all'indirizzo di posta elettronica di Zona Rock per poter aiutarci a stendere le playlist del nostro paletto fisso di Zona Rock. Rimanete lì perché, visto che quest'oggi l'argomento è l'amore, no? Cose strane che succedono in amore, tra un po' leggiamo ancora qualcosa che di strano che riguarda la vita di coppia.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

Lola Young su Zona Rock. Dicevo, cose strane che succedono nelle coppie. Prima abbiamo letto un po' qualcosa sulla condivisione del letto. Invece adesso, così, mentre giravo un po' qua e un po' là su internet, mi sono... insomma, ho trovato questo articolo che sto per condividere con voi. Perché chi visualizza e non risponde lo fa apposta. Vi capita mai che magari il vostro lui è, o la vostra lei, quando magari state litigando, no? Non vi risponde o non ci sono le due spunte nei programmi di messaggistica? Perché non è distrazione, nella maggior parte dei casi è una scelta consapevole per mantenere controllo nella conversazione, quindi vi tengono sotto controllo. Alcuni studi sul comportamento digitale mostrano che ritardare la risposta aumenta il proprio valore percepito. È una dinamica di potere, non di tempo. In poche parole, tradotto, se non ti risponde, ha visto e ha deciso di non farlo, e quindi sta cercando di avere del potere su di te o su di voi, insomma. Io devo dire che a me capita sempre, quindi lascio a voi un po' il sunto della discussione. Possiamo fare una cosa: tagghiamo su un post coloro che fanno queste cose e ci lasciano dietro il telefonino senza neanche rispondere, vogliono avere controllo su di noi. Che ne pensate? Fatelo sul social della nostra radio. Intanto, Sombra.

Ambra, e a proposito di messaggi, quando gli argomenti sono quelli giusti, allora la WhatsApp line pullula di messaggi, perché, beh, se uno visualizza e non risponde, per me rimane un gran cafone maleducato, non dimostra per niente nessuna superiorità, specialmente quando la risposta al messaggio è doverosa. Lo dice Viola, ma Roberta anche dice: ne vogliamo parlare di chi risponde dopo 3 giorni? Secondo me è anche un gran maleducato. Per continuare anche con Simone, ma già si sapeva, per me è solo mancanza di rispetto e educazione. Questo è quello che dicono i nostri ascoltatori quando si parla di messaggi non visualizzati, quando c'è il predominio che mancano le despunte e allora è maleducazione.

Vanessa dice: i messaggi ci hanno rovinati, hanno rovinato i rapporti tra persone. E anche Salvatore: non bisogna essere laureati per capire tutto questo, si tratta solo di maleducazione. Il 347-5154-690, il nuovo numeretto WhatsApp di Zona Rock, va alla grande quest'oggi. Se si va a toccare un argomento giusto, e allora i Zona Rocchini, come li chiamiamo di solito, si fanno sentire. Zona Rock che arriva alla fine, cari amici miei, anche per quest'oggi. Ci siamo divertiti, abbiamo ascoltato della buona musica e insomma abbiamo fatto il nostro dovere. Io mi

bottoncino podcast per riascoltare l'ultimo appuntamento di Zona Rock sulla nostra radio. Penso di aver detto tutto. Rimanete con noi, ciao, alla prossima.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Sono le 22:03.
20: URL Radio.
21: Su Web Radio Network, un'ondata di grande smooth jazz con il jazz e dintorni.
22: Jazz e dintorni con Marco e Del Rey.
23: Eccomi qua, come tutte le settimane, con il jazz e dintorni. Ho preparato una playlist che mi auguro sia del vostro gusto musicale. Ogni settimana vado a spulciare nel fantastico mondo dello smooth jazz recente, ma anche con qualche anno sulle tracce. Ci sarà una canzone da veri buon gustai con Quincy Jones ed un bel momento di grandi novità. Ci sarà soprattutto un disco remixed di Nacho Valenciaga, una bellissima novità per questo artista spagnolo che fa musica veramente interessante. Adesso partiamo con le prime tre canzoni. Ascolteremo il primo dei due artisti spagnoli, David Margam. È uno dei chitarristi, produttori e compositori più apprezzati della scena del jazz e del funk contemporaneo, tanto in Spagna, tanto a livello internazionale. Il pezzo sarà Magnetic, un suono pieno e coinvolgente. Poi ci sarà una dolcissima Jessie J, un sax che suonerà le note di Beso del Sol, ancora aria di Spagna, anche nel titolo. E proseguiremo con la terza canzone, come annunciato, l'altro spagnolo. La musica da indipendente. E i risultati delle produzioni però sono da artista veri top, da Remixed, suo nuovo lavoro, una canzone che suona le note di After Spyro Gyre Show, probabilmente delle sensazioni uniche che ha provato Nacho Valenciaga dopo un loro concerto. Ora, godetevi la musica e buon jazz dintorni.

0: RN, la radio.
1: Stai ascoltando Jazz e dintorni.
2: Jazz e dintorni.
3: Prenderemo l'aereo e faremo tappa in America, dove entreremo nel mondo della biondissima Paula Atherton. Una bella canzone fresca che si intitola Ride on Time. Un bel ritmo che sicuramente farà muovere le vostre anime. Delicato e molto protagonista è il suo sax. Bellissima canzone. Poi si ascolta la musica di Roberto Restuccia. La sua formazione musicale, dice Roberto, è in gran parte autodidatta, ma ama spesso dire di aver frequentato la University of Slash, imparando a suonare ascoltando le registrazioni su VHS dei concerti dei Guns N' Roses. Mentre l'evoluzione della sua sensibilità jazz e blues è influenzata da figure come Chuck Loeb, George Benson, Larry Carlton, Jeff Golub. Saremo nel disco End to Earth con il brano De Nada. E poi, se siete veri intenditori di musica, una grande chicca. Arriva Mr. Quincy Jones, un pezzo stupendo, un intersecarsi di stili che fanno di Ironside un grande classico. Vi ricordo che state ascoltando Jazz dintorni e quindi buon ascolto.

0: Web Radio Network.
1: The only radio station you'll need, WRN Radio.
2: Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White, Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything Is Fine.

0: Web Radio Network.
1: Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz e contemporary jazz. Lo abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Obiedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005. Un disco dedicato a Grover Washington Jr. Simpatico il suo sax che suona Mr. Grover. Un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Avley, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotts nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto, ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
20: Sono le 23 e un minuto.
21: WRN Radio.
22: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

funky groove. I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

All'interno delle tracce da seguire, il nostro viaggio itinerante nel mondo musicale che concerne principalmente le novità in ambito alternative, contemporary R&B e, come ben sapete, uno sguardo sui grandi classici del passato di funk and soul. Questo è Rar Funky Groove e Mary J. Blige, Factory Fair, I Got The Plans, il primo brano che inaugura Rar Funky.

Ehi, questa è una bellissima canzone che piacevolmente ho inserito all'interno del palanzesto musicale di Rare Funk Groove ed appartiene al repertorio di Tiffany Evans, Hope You Understand Me. Nel 2003 Tiffany partecipò a Star Search e divenne la prima concorrente nella storia del programma a ottenere punteggi perfetti in tutte le esibizioni nella categoria Junior, con un risultato a dir poco straordinario. Aveva soltanto 10 anni quando firmò il suo primo contratto discografico con Columbia Records. Hope You Understand Me, Tiffany Evans.

È molto bella da porgere un'indiscutibile attenzione, in quanto parliamo di Aaron Childs in questa accezione con Slider's, in questa accezione con Slider's Show e Mars Today, però concentriamoci su Aaron Childs.

nel 2017 con l'EP My Way. È un mix raffinato di soul and funk e di strumenti suonati dal vivo, prodotto in collaborazione con Peter Lee Johnson. Abbiamo ascoltato IDKW, Aaron Child, Shara Show e Mars Today. Adesso un salto nel passato musicale con un soul disco del 1980 di Jan Chandler, All About the Paper.

0: Ovviamente questa canzone non può non farci capire di come si sviluppa molto bene il continente R&B nell'ambito delle nuove fenomenologie musicali, in questo caso interpretata da Amanda Reefer, che nel 2024 sviluppa un progetto audiovisivo che è Reefer Files, composto da dei brani con Ind In Out Interlude, che abbiamo appena ascoltato, Colonizzai, Woman Now. In particolar modo Colonizzai è accompagnato da un videoclip girato nella storica Bloomsbury Plantation in Barbados, e Amanda rende omaggio alle sue radici e la resilienza caraibica nella comunità appunto di provenienza, con simboli forti e un linguaggio visivo educativo. Amanda Reefer, this is a Rare Funky Groove.
1: Select e mixed by Dedo DJ.

Jesse Reyes, nasce a Toronto nel 1991 da genitori colombiani, inizia a suonare la chitarra grazie all'insegnamento del padre. Non tutti sanno che in realtà si chiama Jesse e in realtà in famiglia la chiamano Jesse. Prima di arrivare al successo, Jesse faceva la bartender e suonava nei locali di Toronto. Ad un certo punto distribuiva i propri mixtape ai DJ locali, uno dei quali finì magicamente nelle mani di Calvin Harris, e poi da lì un po' tutto in divenire. In questa Just Like That alla grande peculiarità di collaborare e duettare con la mia preferita Harry Lennox. Ci avviamo lentamente alla prima parte di Rare Funky Groove al termine con un classico del passato, Renee Angela. The song has a title, Bang It to the Boogie.

Nel 1964 a Jersey City, Ronald Bell e fratello Robert Cool Bell fondarono la band con amici di liceo che all'inizio si chiamavano The Jacksex, poi The New Dimension, poi The Soul Town Band, Cool and Flames, infine adottarono un nome definitivo nel 1969, Cool and the Gang. Il loro brano decollò con l'album Wild and Peaceful, contenente un hit importante che prendeva il nome di Jungle Boogie, e Hollywood Swingin', il primo lavoro che arrivò alla numero uno delle classifiche R&B di pertinenza, nonché Funky Stuff e l'atmosfera rilassata di Summer Madness, fra virgolette, all'interno anche di quella prestigiosa colonna sonora di Rocky, il primo. Poi Open Sesame, e inserito nella colonna sonora di Saturday Night Fever, quindi segnò il passaggio a un sound più disco pop e consolidò la propria fama internazionale. Be My Lady, Cool and the Gang. Ancora un altro po' di FFUNK, come si deve. Freddie James.

molti particolari prendono di questa performance di Coi Leray. Keep It è qualcosa inerente all'artista. Innanzitutto possiamo dire che nasce a Boston, la classe 1997, è cresciuta poi a Hackensack in New Jersey, figlia del rapper e media executive denominato Benzino, in arte naturalmente il suo nome vero è Raymon Leon Scott. È un rapporto familiare complesso, ma è cresciuto con una madre che lavora come barista per sostenerli dopo il divorzio dai genitori.

PXBY, questa è la cantante che andiamo ad esaminare. Pensate, è originaria del New Jersey e ha coltivato in tenera età una grossa passione naturalmente per la musica, anche grazie naturalmente a quello che avviene un po' nelle famiglie, seguono un po' le orme dei genitori e poi ovviamente hanno un'ispirazione così talmente fervida per cui naturalmente poi intraprendono carriere musicali di tutto prestigio. Non è la prima, non sarà nemmeno l'ultima a percorrere, diciamo, ad intraprendere, forse è meglio dire così, questo percorso. Frequenta inizialmente una scuola di cosmetologia e lavora inizialmente per un breve periodo come exotic dancer, prima di dedicarsi completamente alla musica. Queste esperienze contribuiscono a non solo al suo stile, ma anche alla sua determinazione artistica e, come ben sapete, poi il trampolino di marcio sono i social, per cui attraverso Instagram condivideva cover di canzoni in momenti creativi e questo naturalmente le ha ineluttabilmente aperto il varco a una carriera professionale sin a questo momento di tutto rispetto. BXBY and Left Eye.

0: Le versioni mix hanno un vantaggio, da una parte per chi è un DJ ha la possibilità quindi di non avere problemi nell'assemblaggio con altri brani, nella produzione radiofonica diventa un problema perché essendo estese non si trova mai il punto giusto dove tagliare o inserire con appunto l'inciso del DJ radiofonico. Comunque poco male, abbiamo fatto un taglio drastico. Questa era una vecchia canzone di Shalamar del 1982 che prendeva il nome di Friends. Shalamar nacquero nel 1977, creato da Don Cornelius, era il conduttore di Soul Train, una trasmissione televisiva, e inoltre anche un scopritore di talenti, Dick Griffin. L'idea era quella di inizialmente lanciare un progetto disco tramite dei vocalist di studio, fino al successo dei singoli, ma richiesero poi la formazione di un vero e proprio gruppo, quindi tanto di sperimentale non ebbe forse, diciamo, all'inizio. Poi riconvertirono verso una linea maggiormente professionale. Erano ballerini quindi di Soul Train, in particolar modo Jody Watley, la cantante corista, e Jeffrey Daniel, che si affiancarono nel 79 a Howard Hewitt, ancora in azione, perché bene o male abbiamo ascoltato spesso e volentieri dei brani di R&B nuovi di Howard Hewitt, ancora, diciamo così, in auge la propria performance musicale, un po' meno le riconversioni verso il nuovo di Jody Watley. Comunque il successo fu con l'esordio Uptown Festival del 1977, che era un medley di classici della Tamola su un ritmo disco molto nazionale. Arrivarono alla 25esima posizione di Billboard Hot 100 e alla numero 10 della classifica appunto di R&B. Il promo naturalmente ebbe esito su Soul Train e quindi ebbe una vasta diffusione. Questo naturalmente era assai scontato, visto che nasceva proprio tutto da lì. Shalamar non fu solo musica, sono ricordati anche modelli di stile veri e propri, trendsetter. Ad esempio Jeffrey Daniel introdusse in UK pop Bobbig, il leggendario moonwalk, durante la performance di Top of the Pops, diventando fonte di ispirazione per Michael Jackson. Inoltre poi è stata una fucina di serie d'oro di successi come Tree for Love, Friends appena ascoltata, The Look, Heritage, The Second Times Around, Take It to the Bank, I Can Make You Feel Good, A Night to Remember, There Is It. Arricchirono poi la scena naturalmente R&B internazionale. Friend in a standard version, questa era Rar Funky Groove. Ciao!
1: Dedo DJ
2: VRN Cinema. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
18: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot.
19: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
20: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
21: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
22: Aiutaci.
23: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
24: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
22: Non è un gioco.
25: È mezzanotte e 14 minuti.
2: QRN Radio.
26: Web Radio Network Night. La notte.

spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerai il mio disco dal finestrino.

0: i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
0: Web Radio Network Night. La

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
2: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
3: Spot.
4: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
5: È mezzanotte e 58 minuti.
6: URL Radio.
3: Spot.
7: Forse non salverò il mondo.
8: Forse non salverò l'economia.
7: Forse non salverò tutti gli indifesi.
8: Forse non salverò l'Amazzonia.
9: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
10: Web Radio Network Night, la notte.

0: Ben ritrovati cari amici del Comedy Radio Show. Ciao a tutti, non sono sola, sono accompagnata da due meraviglie. Non solo il nostro Alo, che di solito non considero una meraviglia, ma oggi mi sento in buona perché c'è anche Cecilia.
1: Ah, ecco.
2: Oi,
1: perché
2: ciao.
1: Hola, ciao Ceci, ciao Ale, come state?
0: Molto bene, ma ti rendi conto che la nostra Ceci è tornata? Io pensavo fosse, cioè insomma, che tu l'avessi trattata male. Invece
1: no,
0: siamo al 6 di luglio e la nostra Cecilia ha mantenuto la promessa. Eccola.
2: Sono pure
0: qua
2: un po' abbronzata già.
1: Ma infatti, ma infatti, sì. Scusami, però ti devo fare la domanda perché è una abbronzatura incredibile. L'hai presa in Spagna o in Italia?
2: No, no, a Palma di Fiumiciorca.
1: Ah, che è un
2: Fiumicino.
1: Palma di Fiumiciorca è molto carino. Spagna e Italia che si
0: io
1: incontrano.
0: Io ultimamente sono andata a Sperlongeles invece.
1: E io niente, io a casa.
0: A Sperlongeles sarebbe Sperlonga di Los Angeles. Bene, fatto insomma la pausa caffè prima di cominciare, iniziamo dandovi un'anticipazione del menù di oggi. Allora, se non sbaglio, oroscopalo,
1: Eh beh, certo, l'oroscopalo, perché anche d'estate che fai? Non oroscopiamo d'estate? È importante farlo e farlo sotto al sole, ma visto che noi ci piace tanto oroscopare con un tema, il tema di oggi è le cose che dici d'estate ma non sono vere. Ogni segno ha la sua bugia estiva, giusto Ceci?
0: Sì. Tipo la dieta, la prova costume.
1: Esatto.
0: Poi andremo avanti con la nostra Cecilia che ci parlerà di qualcosa di salatissimo.
2: Sì, sì, soprattutto un conto molto salato nella laguna di Venezia.
0: Sappiamo che Venezia insomma
1: costa.
0: Ha le sue bellezze ma costa, esatto. E poi concluderemo con hashtag flop and roll e toccheremo anche la città di Milano perché parleremo della metro Milano in inglese, però le fermate della metro in inglese. Quindi il meglio del peggio dal mondo del web, tra poco al Comedy Radio Show.

0: Come promesso, perché noi siamo uomini e donne di parola qui al Comedy, appuntamento con l'oroscopalo, che vi ricordiamo sottolinea il fatto che è sempre importante oroscopare, soprattutto di lunedì, e che varrà per tutta la settimana. Vai Alo!
1: E allora sì, partiamo con l'oroscopalo estivo, perché ormai l'estate è piena, siamo all'inizio di luglio, e quindi se non è estate adesso ditemi voi cos'è. E sappiamo che ogni segno ha la sua bugia estiva preferita. Ora vediamo quali sono queste 12 bugie. Partiamo con l'Ariete: dico che faccio il bagno subito e poi ci metti 3 ore a entrare. Toro: mangio leggero d'estate, ti vedono con un panino da muratore alle 10:15.
0: Scusa che ti interrompo, Cecilia, che segno sei?
2: Ariete,
0: è vero.
1: Anche tu lo dici?
2: Non sono d'accordo, no.
1: Allora vediamo se che ascendente sei?
2: Sagittario.
1: Allora vediamo se Sagittario coincide di più con la tua bugia estiva. Intanto vediamo Gemelli: quest'anno 0 drammi, ne hai già aperti 4. Cancro: io non mi affeziono, ti basta un bannino che ti dice ciao. Leone: non mi interessa la bronzatura, ma ti giri ogni 7 minuti come un pollo allo spiedo.
0: Beh, leone vanitoso,
1: è il nostro Vanesio dell'oroscopalo. Vergine: quest'anno niente paranoie, hai già controllato la crema solare 12 volte. Bilancia: io non giudico nessuno in spiaggia, guardi tutti come se fossi la giuria di Miss Italia. Scorpione: sono tranquillo e hai litigato già con l'ombrellone. Sagittario: quest'estate sto calmo, sei già sparito 2 volte senza dire dove.
0: Questo forse più per Cecilia, sì.
1: E questo ti ritrovi?
2: Vero, io non faccio ghosting.
0: No, però sei una tipa che non sta mai ferma.
1: Ti muovi sul bagnasciuga.
2: Quello è vero, sì.
1: Allora sei più Sagittario. Comunque Ariete Sagittario, fuoco, lei.
2: Capirai,
1: tutte
2: il mio
1: fiamme.
2: Primo amore era Sagittario, vedi. Te lo dico a fare.
1: Invece la nostra Ale, che è Capricorno, vediamo se la sua bugia estiva corrisponde. Mi rilasso, e poi hai portato il laptop anche sotto l'ombrellone.
0: Azzeccatissima.
1: Vedi. Poi Acquario: io non seguo le mode, hai comprato il costume più strano della spiaggia. E Pesci: chiudiamo il nostro oroscopalo di oggi 6 luglio con il segno dei Pesci. Non mi faccio film, ne hai già scritti 3 nella tua testa. Questo Pesci sceneggiatore di, ovviamente, sempre cose drammatiche, mai che fossero comiche e brillanti.
0: Io vorrei chiedere alla nostra Ceci se è d'accordo, insomma, con questa rubrica e col fatto che comunque in ogni caso è sempre importante oroscopare.
2: Mi piace molto, è molto interessante soprattutto.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa. Ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Una ora.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more.

0: La nostra Cecilia, che ha detto essere Ariete, ascendente Sagittario, è Sagittario con una T, così mi è uscito Sagittario. È abbastanza d'accordo col tuo oroscopo, io molto d'accordo. Vediamo cosa dicono i nostri amici del comedy.
1: C'è scritto Francesca, ciao Franci, che dice: io sono Pesci, ho detto quest'estate zero film mentali. Ieri ho fatto un thriller psicologico perché il bannino ha detto ciao anche alla mia amica. Sai, poi il bannino è la figura più ambita, no, dell'estate.
0: Beh, ci sta.
1: E quindi se dice ciao a entrambe.
2: Tutti sono belli i bannini. A me è capitato uno che avrà avuto 100 anni.
1: Aia, ecco, quello è il mastro bannino. Mastro quello proprio che sta lì.
2: Tanta esperienza.
1: Esatto,
2: dici.
1: Che sta lì a fare. È più un mozzo
0: io
1: che un bannino.
0: Io punterei sugli idraulici più che sui bannini.
1: Anche in che t'aggiusta.
0: E ritorna il fontanero.
1: Il fontanero, il caro fontanero. E poi ci scrive Lorenzo: ciao Lore, sono Leone. Ho detto che non mi interessa l'abbronzatura. Mi sono girato ogni 5 minuti come una bistecca. Ho il timer interno. Io, tra l'altro, voglio confidarvi questa cosa: io ho un punto debole quando sto al sole. Io, se mi addormento un quarto d'ora, 20 minuti sotto il sole, non si sa cosa succede al mio corpo. Io mi sveglio sempre con un'insolazione. Ma non, beh, che mi addormento ore, 20 minuti.
0: Ma penso che sia una cosa di tutti.
1: Ma 20
0: no,
1: minuti?
0: Ma perché forse sei un po' delicatino e quando sei sveglio, muovendoti, come si dice, non ti accorgi, non so, ma fai in modo di non bruciarti.
1: Comunque, nel caso vi doveste bruciare come me dopo 20 minuti di così riposino sotto al sole, aloe.
0: Aloe.
1: Ah, sì, tra l'altro aloe.
0: Senti, al posto dell'aloe ti svelo un segreto. Esiste, pensa, l'hanno inventata e ce n'è anche di diversi tipi, gusti, odori e sapori. No, non si mangia, ma esiste la protezione solare.
1: Civile o solare?
0: Solare.
3: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe, sembrava

0: dire, abbiamo iniziato alla stragrande. Tra l'altro ho appena dato un calcio sotto il tavolo al nostro Alo, non volevo,
1: no,
0: scusa.
1: Ma va bene, va bene.
0: Cecilia, io lo faccio, lo picchio di nascosto, tu non farci caso. Tu se mi vedi picchiarlo, fai finta di niente.
2: Certo,
0: siamo d'accordo.
2: Solidarietà femminile,
0: esatto.
2: Ovviamente.
0: Insomma,
1: i calci
0: tua.
1: Che prendo s'estate.
0: Ecco. Dicevo, abbiamo iniziato alla stragrande questo lunedì e lo proseguiremo altrettanto con la nostra Cecilia, il nostro Alo. Cecilia tra poco ci racconterà di un conto salatissimissimissimo. Siamo, se non sbaglio, a Venezia.
2: Sì, soprattutto concretamente a Rialto, al Ponte del Rialto.

0: 4 Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot! In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: Your radio station.

0: Allora, questa volta io so poco e niente, lascio fare a te, cara Cecilia. Allora, tu se vuoi vatti a prendere un caffè.
1: Vado a vedermi, no, mentre tu racconti questa cosa mi sfoglio su Google le foto di Venezia, così.
0: Ah, così, per entrare meglio
2: Venezia,
0: nella parte.
2: Ma ci siete mai stati?
0: Sì, ci siamo stati e abbiamo evitato i bar e abbiamo fatto bene a questo punto, vista la storia che ci stai per raccontare.
2: Allora, questo cliente, un uomo che andava molto spesso in questo ristorante vista Ponte di Rialto, ha ordinato qualche ostrica come antipasto, acqua, vino, alla fine un dolce, nel mezzo un piatto fuori menù. Sarebbero le linguine all'aragosta. Inizialmente racconta di aver scelto un piatto di spaghetti con i frutti di mare. Mm-hmm. Il cameriere poi gli ha proposto di prendere queste linguine all'aragosta, buonissime, senza specificare però il costo. Così ha raccontato il cliente.
0: Certo, il cameriere fa il suo, fa il venditore.
2: Il cliente era abituato, insomma, a pagare sui 25 euro per questo piatto di pasta, quindi mm-hmm. pensava, beh, che costerà 30-35 euro. Invece, quando è arrivato il conto, questo piatto di pasta fatto proprio con l'aragosta è arrivato 250 euro più tutto il resto, quindi doccia fredda, scontrino di 401 euro.
0: Allora, possiamo dire, non sappiamo il nome di questo amico, no, comunque, che male non stava se vai a mangiare su a Ponte di Rialto al ristorante di pesce, mangi le ostriche, cioè, mo che una volta te pii l'aragosta o che te pii è, vabbè, comunque, forse, quindi esistono conti salati anche per i ricconi, ma Alo, non ti fa molto ridere che la nostra Cecilia spagnola parla in romano, ha detto 250 euro?
1: Perché si è arrabbiata, ha sì. solidarizzato con il poro,
2: esatto,
1: poro
2: col,
1: cliente.
2: Col poro cliente. Ma il fatto è che l'aragosta è costosa, molto costosa, soprattutto per la difficoltà di pesca,
1: certo,
2: e della domanda di nicchia.
1: Sì, basterebbe comunque mettere il menù e mettere il prezzo, perché è successa una cosa simile a Roma, mi pare un turista giapponese che stava con la compagna, mi sembra fosse Roma, comunque se non era Roma era Firenze, insomma in Italia, che con questo bar vista, fai conto, Pincio, Gianicolo, Duomo di Firenze, insomma una bellissima vista, chiede un cornetto e un cappuccino, che mm-hmm. per quanto possa costare tanto un cornetto e un cappuccino, arriveresti a pagare 10 euro perché paghi il fatto che sei. Arrivò un conto di 400 euro. No, 400,
2: dai,
1: ma anche di più. Però, quando questi turisti poi hanno fatto causa, il barista ha detto il prezzo era
2: scritto,
1: ovviamente nascosto dietro le pareti. Quelli non l'hanno chiesto. Sì, c'era, però è chiaro che tu mi stai comunque vendendo un caffè o un cappuccino a 1000 euro. Adesso non mi ricordo quant'era, però bisogna sempre stare attenti.
0: Ma
1: con questa
0: posso
1: cosa.
0: Dire, io vorrei concludere così. Non so, avevi altro da aggiungere?
2: No, volevo solo chiedere se a qualcuno è capitata questa variazione di prezzo, magari un extra non comunicato che ha trasformato una bella serata in un incubo.
0: In un incubo, anche perché possiamo dire che, visto che non è che tutti se lo possono permettere, questo è a tutti gli effetti un

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
2: Giorno e notte.

0: chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot!
3: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
4: È 1:59.
5: VRN Radio. The Comedy Radio.